La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwankuska.

La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwankuska.

La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwankuska.

La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwankuska.